sai que hai sa vez al missia no yo ah fan ti o che tuo nome ti a famizza mo bono ma i tante tu pralam qua qua ne batcania or taxa l'omne blibota in ma non nanzare in gente.